magari Dio, quale palo tua pena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Mutuo sei tu, sospiri,

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita già manca.

Voi lasciaste il mestiere della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe.

0: signore Gal presenta. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Sei troppo il ferro.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina. E mezzanotte

vero destino. Ahimè, qual mai pensiero di che palpito in poco e

0: geloso spinge. Mi son costore prostrati innanzi a me.
1: Son messaggier del brande e di fiamma.

parfait, le prove sacramente, di poi di poi provatemi il potere, bella di perion, testimoni sono chiari, e cuore.